Ego, die Mundi Fu, die Mundi Bafu, die Mundi Mund, die Mundi Bamu, tu sabi kakle, alo, io di un fu, c'è fenuè.